mesto u soncu sa in u luči. Spolni mi zajameš pljuči in slastjono zdoru napneš. To je luč in to je von po domači zemlji znani. Sei disceci obsiani. Tu è luce in tu è von po razgreti fraccia regno. Po le sol vetro shumeni.